0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 3:01.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 3:33.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Hey yo, big wave. Wow. Tell them I come.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 4.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Sono passati già 10 anni, hai ancora quella fissa tu, che quando ridi a volte dopo piangi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo intanto tu.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi, come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 5 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Per te cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido? Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: cuore è già tuo.
1: Vorrei giocare con te, come due calamite, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, io e te.

0: Sono le 6:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: dicevi prima.
1: Come prima?
0: Ma sì, se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si vedono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se lo dicevi prima.
1: Ma io bisogna adesso, sto male adesso.
0: Se lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro.
1: Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
0: Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: No.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male era già si da solo, eh?

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sei sto. Like
2: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

mamma eri sbattaglie, dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 3, boom.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
0: 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: notte che siamo a Porto Corallo.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già.

una stanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande. La speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 14 ottobre. Due nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati negli uffici postali di Muravere e Villa Puzzu nell'ambito del programma di efficientamento energetico promosso da Poste Italiane. L'intervento completato nei giorni scorsi punta a ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale delle strutture presenti nel Sarabus. Grazie ai nuovi impianti sarà possibile produrre energia pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un contributo concreto alla sostenibilità ambientale del territorio con una riduzione stimata delle emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di Poste Italiane che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici su uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Un piano che coinvolge strutture di diverse dimensioni e che punta a promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica degli immobili aziendali. Il Comune di Muravera mette in campo nuove risorse per la riqualificazione della scuola secondaria di Viale Rinascita, il recupero del campeggio comunale e la manutenzione del patrimonio pubblico. Il Consiglio Comunale durante l'ultima seduta ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio per rispondere alle necessità urgenti segnalate dagli uffici. La somma più consistente, pari a 66.812 euro di fondi comunali, sarà utilizzata per affidare la progettazione degli interventi sulla scuola di Viale Rinascita e preparare la preparazione al bando regionale Iscola, con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti per i lavori di riqualificazione. Per il ripristino del campeggio comunale danneggiato dall'incendio dell'agosto 2023 sono stati stanziati 59.600 euro. Le risorse arrivano da fondi rimasti disponibili dal 2025, circa 47.500 euro derivati dalla vendita di terreni comunali e oltre 12.000 euro provenienti dal fondo unico regionale. La variazione prevede inoltre 20.000 euro per la progettazione e la direzione dei lavori del piano del verde pubblico, così da garantire la prosecuzione delle attività di cura delle aree verdi e di manutenzione degli spazi comunali, in vista della scadenza dell'attuale cantiere. La somma proveniente dall'imposta di soggiorno viene trasferita da un capitolo inizialmente destinato alla gestione museale. Altri 20.000 euro, sempre derivanti dalla tassa di soggiorno, saranno impegnati per interventi urgenti sul patrimonio comunale. Una cifra dello stesso importo è stata prevista per gli incarichi legali necessari alla tutela degli interessi dell'ente. Attenzione anche alle politiche sociali. Quasi 4.600 euro provenienti dal 5 per 1000 IRPEF saranno destinati al rimborso delle spese sostenute per l'inserimento di persone in strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza. Cambia inoltre la modalità di erogazione delle risorse per il pagamento delle rette delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e residenziali. I contributi saranno trasferiti direttamente alle famiglie. Per far fronte alle maggiori spese, il Comune utilizzerà anche 86.812 euro di entrate aggiuntive, già accertate e incassate. La variazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ma dovrà essere sottoposta alla rettifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni. San Vito si prepara a vivere quattro giornate di celebrazione in onore di Santa Maria da sabato 17 a martedì 20 ottobre. Un programma che intreccia tradizione religiosa, intrattenimento e iniziative per le famiglie, organizzato dalla parrocchia San Vito Martire insieme al comitato della festa. Con il sostegno del comune, il cuore degli eventi serali sarà Piazza Sardegna, mentre le vie del centro saranno attraversate dai cortei religiosi, accompagnati dai gruppi folcloristici e dai musicisti delle Launeddas. Si comincia con sabato 17 ottobre con le celebrazioni dedicate a Saziaria da Santa Maria. Alle 17.15 spazio alla preghiera del rosario e alle litanie di canto seguite alle 18 dalla funzione solenne in parrocchia. A seguire il corteo di Saziara. Dalle 22 la musica sarà protagonista con l'esibizione degli alter ego e degli omnia. Domenica 18 sono in programma le funzioni del mattino, alle 8 nella chiesa di Santa Barbara e alle 10 nella chiesa di Santa Maria. Nel tardo pomeriggio alle 17.15 riprenderanno le preghiere, mentre alle 18 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione lungo le strade del paese. La serata proseguirà con i fuochi d'artificio previsti alle 21 nella zona di Saverda Minna. Lo spettacolo sarà realizzato dalla pirotecnica di Bonaria Pinna e da stelle artificiali di Franco Pirotti.
1: tutto.
2: Mezz'ora più tardi, in Piazza Sardegna, salirà sul palco il cantante Marco Carta. Lunedì 19 ottobre si ripartirà alle 9 con la celebrazione eucaristica a Santa Maria. Nel pomeriggio alle 15.30 i bambini del catechismo prenderanno parte al rosario. Seguiranno alle 17 le litanie cantate e alle 17.30 la processione di Orrea. Alle 18 è prevista un'altra funzione religiosa. Per la musica appuntamento alle 21.30 in Piazza Sardegna con il gruppo La Romagna. La giornata conclusiva martedì 20 ottobre si aprirà alle ore 9 con la messa nella chiesa di Santa Maria. Alle 10.15 partirà Satorrada de Santa Maria, il percorso che accompagnerà il simulacro fino alla parrocchia, dove alle 11 verrà celebrata la funzione solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Piazza Sardegna sarà dedicata ai più piccoli con giochi e animazione, seguiti da Nutella Party. Gran finale alle 21 con Sonos in Cumpanzia per salutare la festa nel segno della musica e delle tradizioni popolari. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e proverranno da ovest nord-ovest, dal pomeriggio sempre moderati, con direzione est-nord-est. Il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
3: Informazione.
0: News.
3: Informazione.
0: Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

Peki Şiomar. Peki non era niente, o sai che umano. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: quando.
1: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 14 ottobre. Due nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati negli uffici postali di Muravere e Villa Puzzu nell'ambito del programma di efficientamento energetico promosso da Poste Italiane. L'intervento completato nei giorni scorsi punta a ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale delle strutture presenti nel Sarabus. Grazie ai nuovi impianti sarà possibile produrre energia pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un contributo concreto alla sostenibilità ambientale del territorio con una riduzione stimata delle emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di Poste Italiane che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici su uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Un piano che coinvolge strutture di diverse dimensioni e che punta a promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica degli immobili aziendali. Il Comune di Muravera mette in campo nuove risorse per la riqualificazione della scuola secondaria di Viale Rinascita, il recupero del campeggio comunale e la manutenzione del patrimonio pubblico. Il Consiglio Comunale durante l'ultima seduta ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio per rispondere alle necessità urgenti segnalate dagli uffici. La somma più consistente, pari a 66.812 euro di fondi comunali, sarà utilizzata per affidare la progettazione degli interventi sulla scuola di Viale Rinascita e preparare la preparazione al bando regionale Iscola, con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti per i lavori di riqualificazione. Per il ripristino del campeggio comunale danneggiato dall'incendio dell'agosto 2023 sono stati stanziati 59.600 euro. Le risorse arrivano da fondi rimasti disponibili dal 2025, circa 47.500 euro derivati dalla vendita di terreni comunali, e oltre del campeggio comunale danneggiato dall'incendio dell'agosto 2023 sono stati stanziati 59.600 euro. Le risorse arrivano da fondi rimasti disponibili dal 2025, circa

0: stata prevista per gli incarichi legali necessari alla tutela degli interessi dell'ente, attenzione anche alle politiche sociali. Quasi 4.600 euro provenienti dal 5 per 1000 IRPEF saranno destinati al rimborso delle spese sostenute per l'inserimento di persone in strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza. Cambia inoltre la modalità di erogazione delle risorse per il pagamento delle rette delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e residenziali. I contributi saranno trasferiti direttamente alle famiglie. Per far fronte alle maggiori spese, il Comune utilizzerà anche 86.812 euro di entrate aggiuntive, già accertate e incassate. La variazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ma dovrà essere sottoposta alla rettifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni. San Vito si prepara a vivere 4 giornate di celebrazione in onore di Santa Maria da sabato 17 a martedì 20 ottobre. Un programma che intreccia tradizione religiosa, intrattenimento e iniziative per le famiglie, organizzato dalla parrocchia San Vito Martire insieme al comitato della festa. Con il sostegno del comune, il cuore degli eventi serali sarà Piazza Sardegna, mentre le vie del centro saranno attraversate dai cortei religiosi, accompagnati dai gruppi folcloristici e dai musicisti delle Launeddas. Si comincia con sabato 17 ottobre con le celebrazioni dedicate a Saziaria da Santa Maria. Alle 17.15 spazio alla preghiera del rosario e alle litanie di canto, seguite alle 18 dalla funzione solenne in parrocchia. A seguire il corteo di Saziara. Dalle 22 la musica sarà protagonista con l'esibizione degli alter ego e degli omnia. Domenica 18 sono in programma le funzioni del mattino, alle 8 nella chiesa di Santa Barbara e alle 10 nella chiesa di Santa Maria. Nel tardo pomeriggio alle 17.15 riprenderanno le preghiere, mentre alle 18 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione lungo le strade del paese. La serata proseguirà con i fuochi d'artificio previsti alle 21 nella zona di Saber d'Alminna. Lo spettacolo sarà realizzato dalla pirotecnica di Bonaria Pinna e da stelle artificiali di Franco Pirotto. Mezz'ora più tardi, in Piazza Sardegna, salirà sul palco il cantante Marco Carta. Lunedì 19 ottobre si ripartirà alle 9 con la celebrazione eucaristica a Santa Maria. Nel pomeriggio alle 15.30 i bambini del catechismo prenderanno parte al rosario. Seguiranno alle 17 le litanie cantate e alle 17.30 la processione di Orrea. Alle 18 è prevista un'altra funzione religiosa. Per la musica, appuntamento alle 21.30 in Piazza Sardegna con il gruppo La Romagna. La giornata conclusiva, martedì 20 ottobre, si aprirà alle ore 9 con la messa nella chiesa di Santa Maria. Alle 10.15 partirà Satorrada de Santa Maria, il percorso che accompagnerà il simulacro fino alla parrocchia, dove alle 11 verrà celebrata la funzione solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Piazza Sardegna sarà dedicata ai più piccoli con giochi e animazione, seguiti da Nutella Party. Gran finale alle 21 con Sonus in compagnia per salutare la festa nel segno della musica e delle tradizioni popolari. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e proverranno da ovest nord-ovest, dal pomeriggio sempre moderati, con direzione est-nord-est. Il mare sarà mosso, le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

d'arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno a stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero, e mi distingo da

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 14 ottobre. Due nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati negli uffici postali di Mulavera e Villa Puzzu nell'ambito del programma di efficientamento energetico promosso da Poste Italiane. L'intervento completato nei giorni scorsi punta a ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale delle strutture presenti nel Sarabus. Grazie ai nuovi impianti sarà possibile produrre energia pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un contributo concreto alla sostenibilità ambientale del territorio con una riduzione stimata delle emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di Poste Italiane che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici su uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Un piano che coinvolge strutture di diverse dimensioni e che punta a promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica degli immobili aziendali. Il Comune di Mulavera mette in campo nuove risorse per la riqualificazione della scuola secondaria di Viale Rinascita, il recupero del campeggio comunale e la manutenzione del patrimonio pubblico. Il Consiglio Comunale, durante l'ultima seduta, ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio per rispondere alle necessità urgenti segnalate dagli uffici. La somma più consistente, pari a 66.812 euro di fondi comunali, sarà utilizzata per affidare la progettazione degli interventi sulla scuola di Viale Rinascita e preparare la preparazione al bando regionale Iscola, con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti per i lavori di riqualificazione. Per il ripristino del campeggio comunale danneggiato dall'incendio dell'agosto 2023 sono stati stanziati 59.600 euro. Le risorse arrivano da fondi rimasti disponibili dal 2025, circa 47.500 euro derivati dalla vendita di terreni comunali e oltre 12.000 euro provenienti dal fondo unico regionale. La variazione prevede inoltre 20.000 euro per la progettazione e la direzione dei lavori del piano del verde pubblico, così da garantire la prosecuzione delle attività di cura delle aree verdi e di manutenzione degli spazi comunali, in vista della scadenza dell'attuale cantiere. La somma proveniente dall'imposta di soggiorno viene trasferita da un capitolo inizialmente destinato alla gestione museale. Altri 20.000 euro, sempre derivanti dalla tassa di soggiorno, saranno impegnati per interventi urgenti sul patrimonio comunale. Una cifra dello stesso importo è stata prevista per gli incarichi legali necessari alla tutela degli interessi dell'ente. Attenzione anche alle politiche sociali. Quasi 4.600 euro provenienti dal 5 per 1000 IRPEF saranno destinati al rimborso delle spese sostenute per l'inserimento di persone in strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza. Cambia inoltre la modalità di erogazione delle risorse per il pagamento delle rette delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e residenziali. I contributi saranno trasferiti direttamente alle famiglie. Per far fronte alle maggiori spese, il Comune utilizzerà anche 86.812 euro di entrate aggiuntive, già accertate e incassate. La variazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ma dovrà essere sottoposta alla rettifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni. San Vito si prepara a vivere quattro giornate di celebrazione in onore di Santa Maria da sabato 17 a martedì 20 ottobre. Un programma che intreccia tradizione religiosa, intrattenimento e iniziative per le famiglie, organizzato dalla parrocchia San Vito Martire insieme al comitato della festa. Con il sostegno del comune, il cuore degli eventi serali sarà Piazza Sardegna, mentre le vie del centro saranno attraversate dai cortei religiosi, accompagnati dai gruppi folcloristici e dai musicisti delle Launeddas. Si comincia con sabato 17 ottobre con le celebrazioni dedicate a Saziaria da Santa Maria. Alle 17.15 spazio alla preghiera del rosario e alle litanie di canto seguite alle 18 dalla funzione solenne in parrocchia. A seguire il corteo di Saziara. Dalle 22 la musica sarà protagonista con l'esibizione degli alter ego e degli omnia. Domenica 18 sono in programma le funzioni del mattino, alle 8 nella chiesa di Santa Barbara e alle 10 nella chiesa di Santa Maria. Nel tardo pomeriggio alle 17.15 riprenderanno le preghiere, mentre alle 18 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione lungo le strade del paese. La serata proseguirà con i fuochi d'artificio previsti alle 21 nella zona di Saber dal Minna. Lo spettacolo sarà realizzato dalla pirotecnica di Bonaria Pinna e da stelle artificiali di Franco Pirotti.
1: 8.
2: Mezz'ora più tardi, in Piazza Sardegna, salirà sul palco il cantante Marco Carta. Lunedì 19 ottobre si ripartirà alle 9 con la celebrazione eucaristica a Santa Maria. Nel pomeriggio alle 15.30 i bambini del catechismo prenderanno parte al rosario. Seguiranno alle 17 le litanie cantate e alle 17.30 la processione di Orrea. Alle 18 è prevista un'altra funzione religiosa. Per la musica appuntamento alle 21.30 in Piazza Sardegna con il gruppo La Romagna. La giornata conclusiva martedì 20 ottobre si aprirà alle ore 9 con la messa nella chiesa di Santa Maria. Alle 10.15 partirà Satorrada de Santa Maria, il percorso che accompagnerà il simulacro fino alla parrocchia, dove alle 11 verrà celebrata la funzione solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Piazza Sardegna sarà dedicata ai più piccoli con giochi e animazione, seguiti da Nutella Party. Gran finale alle 21 con Sonus in Cumpanzia per salutare la festa nel segno della musica e delle tradizioni popolari. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e proverranno da ovest e nord-ovest, dal pomeriggio sempre moderati, con direzione est-nord-est. Il mare sarà mosso, le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
3: Informazione.
0: News.
3: Informazione.
0: Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui,

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.
4: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagna.

0: e mois ascoltaus o pague contos de Isaiaios nostros.
1: E io non venia da Vore Brenti?
2: Da Vore Brenti vento da Bacco.
1: E noi?
2: Ah, su, un briglico.
1: E commenti, come ti funzionava da questo?
2: Pianta da Bacco e metto un po' di giallo, di ricci e di monia per una cavassata. Abbiamo ricordato, babbo mio, molto buono da colica e mio papà uno poi davanti. Oh, gli darei al nostro babbo.
1: Passavo di via.
2: Ehi, questo vento più antico un po' del nostro.
1: E se mi c'è una sana marrutta?
2: Ah, se non sa una marrutta, vediamo sta stata roba.
1: Come ti si fa?
2: Non mi voglio, innanzi.
1: Se tu spieghi. Se tu spieghi.
2: Ogni attimo, 5 tavoli antichi, un soldo antico, di questo mano a mano, non c'è che non stai vivo. Un soldo, non mi piatto con un panello di zappo, di ticca del dedo. Sto mi chiamando un panello di cistantaggio, e su da capiare. Non mi piatto e di un momento meno, poi entro la bassa, dieci. Una volta che io vado al tasso da fuori, mi si dà di là, via, pam! Pare che scoppiava. E sasso, a paga pau, di dove entro per gli ostri e passava. Secondo me, via sala, sentiva.
1: E io non tenia da lavorare a conca?
2: E chi non tenia da lavorare a conca? Ci fosse migrania, questo. Che non vedi che tenia un anello, no? E di una razza rende sta migrania. Dico niente questa cosa, mi incontro di ci accappiavo i spius, e c'è la santa messa, e passa questa cosa, di una razza rende sta migrania. Questa qui è mia moglie morta, e di morto lo spirito pure.
1: E dove vai andare a scegliere con sorella di questa femmina?
2: Questa cosa dove vai andare a scegliere, quando avevo una migrania in un'altra. Invece non sono amici miei, sono buona.
1: E poi da ora casciavi, sì?
2: Poi da ora casciavi, ci sono luzzare. Bene, ci vedo tutto visito.
1: E ti avvia questo?
2: Boh, questa merda che si è cattata sudato, mi dice che non viene del vicinato, sempre da guarda la Chavis, mi dice questa cosa, mi dice che non mi passava, però mi da papà tutto senza. Non mi ha posto buono, non è in piedi, perché non ti posso papà senza al cimbascio. E questa parte con gli altri, questa parte mi dice papà tutto.
1: E come ti si poneva da questa cosa?
2: Si poneva, si vistava, due monia sto 10, due date quello lì, andavo un po' di lavottone, poi da lavo e ci volevo passare. Passava su dolore, passava, però a bruciata, va, sa sadre.
1: E che io non tenia da iso con mauso?
2: E io non riuscivo a tenere niente, perché dopo no, non mi diceva mai arrovolare. Ma che niente, ci narrava una cosa di uccidere, una cosa di tanto di un arrivo, no? De un una mizza, una tanta prima, ci vuole tanto a comprendere. Da sia una volta mettiamo a ragnetto, non si voglia da cervi ginaretti, non te questa prima. E passava su a un mouse, dicevo, di noi, se non andava da lui, avete questa cosa, lo sia da piccato su noi, poi un po' di passava su a un invece andava a soccorrista. Fai tutto cosa sale, ti voglia niente, sta gente antica, sai là.
1: E che io non venia da spezzò de...
2: De strage.
1: E ti ha fatto?
2: Noi ci capitavamo un nome, giovane. Ne spezzavamo un agio e andate a gente. Chi vuol fiuda, questa cosa lo cava a pittare. Chi vuol bagaria, lo cava a cantare. Mi pianta con gli altri, badante. E se non ripassava in due scuole, li vuol passare in una casa un giocatore di tia di gusto e mi arrivo a provare con la posa della cuore di cinque, ma non prendeva sempre mai, di insurdo da potente in bozza con me. Mi ha fatto un bagaglio, sarage, e tanto andavo sul gente del video di gioventù da guardare e gli può passare. Ma da proprio in televisione è buono, questa cosa. Di uno.
1: E su contraffaneo?
2: E su contraffaneo voglio passare, gli spizzavo un babalotti là, velenoso. No, non mi piaceva 20 anni questa cosa. Io stavo nel tuo compagno, ma con quella cosa di ecce, con tutto quello che ho già, tutto a capiamo, in un periodo di vecchi, così. E stavo dentro questo contrappagno, lo passai su un contravenino, là. E no. Invece noi avanti punture, su antibiotico, su questa cosa. E io disse, passando questa cosa, lo vado di e si passava.
1: E si spassava? E non andare con qua preghiera?
2: No, Sì, vediamo, non ti intendo mai in preghiera.
1: E invece quando i spiedi sono arrendianti?
2: E sono anche risiedianti, come devo, bella mia, questo non riuscite. Solo che mia, quello dopo dire, dice, io sono un guardo, non ricordo molto. Passando questa strada, mi viene a me qui, in questo vizio, in pitto, da niente. E niente cereali, faccio una cena su Guglia, ma devo andare a imparare una stabilità. E questo guardo mi torna a pesare, e quindi mi andai a Castiglio, con un'altra. A capo stato il castello di Cisa Spesa, nel commento di Mio, cavassa macchina.

0: Sono le 13 e 25 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
3: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che Xiomar è con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: You ready, Boots? Start walking.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 14 ottobre. Due nuovi impianti fotovoltaici sono stati installati negli uffici postali di Mulavera e Villa Puzzu nell'ambito del programma di efficientamento energetico promosso da Poste Italiane. L'intervento completato nei giorni scorsi punta a ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale delle strutture presenti nel Sarabus. Grazie ai nuovi impianti sarà possibile produrre energia pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un contributo concreto alla sostenibilità ambientale del territorio con una riduzione stimata delle emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio di Poste Italiane che prevede l'installazione di impianti fotovoltaici su uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Un piano che coinvolge strutture di diverse dimensioni e che punta a promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica degli immobili aziendali. Il Comune di Mulavera mette in campo nuove risorse per la riqualificazione della scuola secondaria di Viale Rinascita, il recupero del campeggio comunale e la manutenzione del patrimonio pubblico. Il Consiglio Comunale durante l'ultima seduta ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio per rispondere alle necessità urgenti segnalate dagli uffici. La somma più consistente, pari a 66.812 euro di fondi comunali, sarà utilizzata per affidare la progettazione degli interventi sulla scuola di Viale Rinascita e preparare la preparazione al bando regionale in scuola, con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti per i lavori di riqualificazione. Per il ripristino del campeggio comunale danneggiato dall'incendio dell'agosto 2023 sono stati stanziati 59.600 euro. Le risorse arrivano da fondi rimasti disponibili dal 2025, circa 47.500 euro derivati dalla vendita di terreni comunali e oltre 12.000 euro provenienti dal fondo unico regionale. La variazione prevede inoltre 20.000 euro per la progettazione e la direzione dei lavori del piano del verde pubblico, così da garantire la prosecuzione delle attività di cura delle aree verdi e di manutenzione degli spazi comunali, in vista della scadenza dell'attuale cantiere. La somma proveniente dall'imposta di soggiorno viene trasferita da un capitolo inizialmente destinato alla gestione museale. Altri 20.000 euro, sempre derivanti dalla tassa di soggiorno, saranno impegnati per interventi urgenti sul patrimonio comunale. Una cifra dello stesso importo è stata prevista per gli incarichi legali necessari alla tutela degli interessi dell'ente, attenzione anche alle politiche sociali. Quasi 4.600 euro provenienti dal 5 per 1000 IRPEF saranno destinati al rimborso delle spese sostenute per l'inserimento di persone in strutture residenziali, semiresidenziali e di accoglienza. Cambia inoltre la modalità di erogazione delle risorse per il pagamento delle rette delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e residenziali. I contributi saranno trasferiti direttamente alle famiglie. Per far fronte alle maggiori spese, il Comune utilizzerà anche 86.812 euro di entrate aggiuntive, già accertate e incassate. La variazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ma dovrà essere sottoposta alla rettifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni. San Vito si prepara a vivere quattro giornate di celebrazione in onore di Santa Maria da sabato 17 a martedì 20 ottobre. Un programma che intreccia tradizione religiosa, intrattenimento e iniziative per le famiglie, organizzato dalla parrocchia San Vito Martire insieme al comitato della festa. Con il sostegno del comune, il cuore degli eventi serali sarà Piazza Sardegna, mentre le vie del centro saranno attraversate dai cortei religiosi, accompagnati dai gruppi folcloristici e dai musicisti delle Launeddas. Si comincia con sabato 17 ottobre con le celebrazioni dedicate a Saziaria da Santa Maria. Alle 17.15 spazio alla preghiera del rosario e alle litanie di canto seguite alle 18 dalla funzione solenne in parrocchia. A seguire il corteo di Saziara. Dalle 22 la musica sarà protagonista con l'esibizione degli Alter Ego e degli Omnia. Domenica 18 sono in programma le funzioni del mattino, alle 8 nella chiesa di Santa Barbara e alle 10 nella chiesa di Santa Maria. Nel tardo pomeriggio alle 17.15 riprenderanno le preghiere, mentre alle 18 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione lungo le strade del paese. La serata proseguirà con i fuochi d'artificio previsti alle 21 nella zona di Saverda al Minna. Lo spettacolo sarà realizzato dalla pirotecnica. Riprenderanno le preghiere, mentre alle 18 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione lungo le strade del paese. La serata proseguirà con i fuochi d'artificio previsti alle 21 nella zona

0: con la messa nella chiesa di Santa Maria. Alle 10:15 partirà Satorrada de Santa Maria, il percorso che accompagnerà il simulacro fino alla parrocchia, dove alle 11 verrà celebrata la funzione solenne. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Piazza Sardegna sarà dedicata ai più piccoli con giochi e animazione, seguiti da Nutella Party. Gran finale alle 21 con Sonos in compagnia per salutare la festa nel segno della musica e delle tradizioni popolari. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e proverranno da ovest e nord-ovest, dal pomeriggio sempre moderati, con direzione est-nord-est. Il mare sarà mosso, le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi a prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni,
2: informazioni,
1: news, informazioni,
2: locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Pronti, eccoci amici, si parte per un nuovo viaggio insieme a Gianni, colui che vi parla dai nostri microfoni, i microfoni della nostra regia, del nostro mitico Studio 1, che si trova come sempre in via Marconi 107 in Muravera. Da qui si parte per un nuovo viaggio musicale, andremo un po' in giro ad ascoltare le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri. Intanto saluto tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Saluto Roberta, Giorgio, che stavano aspettando da un po' il nostro live, ora ci siamo in diretta, quindi un saluto grande a voi, che non mancate mai, questo mi fa veramente tantissimo piacere, so che insomma, piace tanto il programma a Roberta e piace tanto il programma anche all'amico Giorgio. Va bene, siamo pronti per partire, partiamo subito con una new entry, una novità discografica, si intitola Amore Dilemma, e le voci che ascolteremo in questo brano sono quelle di Baby K e Gue Pequeño.

siamo partiti con il ritmo di questo nuovo brano, nuovo singolo di Baby K insieme a Gue Pequeño, Amore Dilemma è il titolo di questa nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Bene, siamo partiti, il nostro viaggio è cominciato, la nostra nave ha già preso il largo, quindi continuiamo ad andare, a viaggiare con la prossima canzone che si intitola Tutto e la voce è quella di Ultimo.

la musica di oggi qui al programma Dediche Richieste, ma c'è anche la musica di ieri, come quella che andiamo ad ascoltare, un brano del Sanremo del 1994, in quel Sanremo ci partecipò un cantante di nome Alejandro Baldi con la canzone Passerà. E poi è passata la canzone, no scherzo, naturalmente ancora oggi viene richiesta, infatti la richiesta un amico ascoltatore, Gianluca, che saluto e ringrazio, ha richiesto questo brano per dedicarla a tutta la sua famiglia, a noi di Radio La Voce, Alejandro Baldi.

Aleandro Baldi, quest'oggi qui al programma Dediche Richieste, passerà, io tra l'altro un po' di anni fa presentai la sua compagna in un Sanremo, Francesca Lotta. Va bene, vabbè, un piccolo ricordo di un po' di anni fa, di una mia presentazione di Sant'Agostino. Va bene, Aleandro Baldi, che abbiamo ascoltato con Passerà, Gianluca, che saluto e ringrazio, l'ha dedicata a tutta la sua famiglia e a noi di Radio La Voce.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Mio Gian Tonacci, spirituale e Saif, stavo dimenticando che c'è anche lui, c'è anche Saif in questo brano, bellissima canzone che stiamo ascoltando da qualche settimana. Da meno invece ascoltiamo questo nuovo singolo dove troviamo ancora musica italiana e troviamo la voce di Orietta Berti, Nina Zilli e Danti, Maledetto Settembre.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Bene, sulle note di questo Sei Sexy un saluto anche a un'altra grande amica ascoltatrice, Sabrina.
2: Get money, stay ecco. Pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.
1: Dicevo, un saluto grande a un'altra grande amica ascoltatrice, Sabrina, e la piccola fan Giulia, che stanno seguendo in questo momento il programma, aspettavano anche il momento dedicato al ritmo, alla dance, per ballare insieme al programma Dediche Richieste.

Bene, ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. 346 12 72 406 per messaggiare con noi durante la diretta. Un saluto grande anche a Matteo Di San Vito che sta seguendo, ciao Matteo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Detto tra noi, nuovo singolo di Malika Ayane, tra i vostri dischi richiesti in questa puntata. Va bene, un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, spero vi stia piacendo il programma, magari se volete anche commentare nel mio post sulla mia pagina Facebook, mi farà piacere, scrivete tutto quello che volete, ovviamente belle cose, le brutte no, commenti negativi, positivi, questi sì. Va bene, Malika Ayane, detto tra noi, grazie a chi ha richiesto la canzone, a chi ha inviato l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406. Nuovo di Max Pezzali, Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati, stupidi,

alle 16.55 ci siamo ascoltati anche il nuovo singolo di Max Pezzali, Le Ali. Va bene, ancora musica, mettiamo da parte quella Made in Italy, la musica italiana, per ascoltare questo disco. Intanto un saluto ancora a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in compagnia di Gianni e soprattutto in compagnia di tanta buona musica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai,

0: Ritorno di Marco Mengoni qui al programma dei Dica Richieste, non solo qui ovviamente, in tutte le radio, con questo nuovo singolo dal titolo Giornate Perse. C'è un altro disco pronto per essere lanciato, ancora musica italiana, un giorno dopo l'altro, il titolo del brano, la voce è quella di Nesli.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

Planet Funk, Rewind My Mind, in questa parte finale del programma Dediche Richieste. Siamo quasi alla fine, abbiamo ancora un bel po' di tempo, non tanto, una manciata di minuti con i quali stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Si intitola Ruggine, questo è nuovo di Levante.

0: Altra new entry, altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, il nuovo singolo di Levante, Ruggine è il titolo di questa nuova canzone. Va bene, ancora musica italiana con il nuovo di San Giovanni. Ok, buonanotte.
1: Un altro giorno in mente.

Ok, buonanotte, spero non si addormenti nessuno, anche perché non è notte ancora, quindi va bene, questo era il titolo della canzone, il nuovo singolo di San Giovanni, LP, Don't Stop.

Bene amici, in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali abbiamo trovato anche la voce di LP, Don't Stop, il titolo di questo nuovo brano che stiamo ascoltando da qualche settimana. Uno dei grandi successi di Emma, Apnea, richiesto da Silvana, dedicato a Cristina, Stefania, Gianni.

0: DM dedicato a Cristina, Stefania e Gianni, un saluto a Silvana, un saluto a Cristina, a Stefania, un saluto anche a Gianni, appena lo vedrò lo saluterò da parte loro. Va bene, un ciao da parte mia alle protagoniste di questa dedica, alla prossima, e noi continuiamo con Sfera Ebbasta, nuovo singolo Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere così.
1: Amici e amiche, grazie per essere stati in mia compagnia. Lontano. Vi aspetto alla prossima. Si parte alle 16.05, nuovo viaggio musicale con lo spazio dediche richieste, Gianni in vostra compagnia. Sfere Basta, Lontano, e vi lascio con Ellie Goulding.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Offriamo questa Santa Messa per la nostra sorella Pina, a un mese dal suo ritorno alla casa del Padre. Preghiamo per lei, perché il Signore la accolga tra le sue braccia, e preghiamo per la famiglia in questa nuova fase del cammino. E ora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso
2: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, che sono di sopra le altre in tempi di giudizio. Piangi di stare, e voi, fratelli e sorelle, pregate per me, Signore e Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi e divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla rutta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Amen.

Il Vangelo di oggi si apre con un dettaglio che fa quasi sorridere. Voi sapete che secondo la legge di Mosè gli ebrei dovevano offrire a Dio la decima sui prodotti della terra. Ecco, proviamo a immaginare questi farisei della scena del Vangelo seduti sul tavolo da cucina che contano scrupolosamente le foglioline di menta, separano le varie spezie, attenti a non sbagliare nemmeno di un grammo. E questo perché? Per essere a posto con Dio. Perché la legge chiede questo. E va bene, il problema non è la loro precisione. Infatti abbiamo sentito che Gesù stesso dice che queste cose non andavano trascurate. Il problema però nasce quando tutta questa decisione, precisione, prende il posto di quello che invece conta di più, cioè la giustizia e l'amore. E attenzione, non è cattiveria, i farisei non sono cattivi. È qualcosa di molto più sottile che riguarda ognuno di noi ed è proprio il bisogno umano di sentirsi a posto. È peso l'erba aromatica o la prova evidente che ho fatto il mio dovere. Cioè, posso anche dire a Dio che ho fatto quello che dovevo fare, allora Dio non ha più nulla da rimproverarmi. Era un po' questa la logica che c'è alla luce di questo Vangelo, ecco perché dico che fa un po' sorridere. Ma questo non è vivere da figli davanti a Dio. Noi siamo figli di Dio, Dio è nostro Padre, Cristo ci ha resi figli in Lui. Questo è più che vivere da figli di Dio, è proprio una tecnica per rassicurarsi. E il rischio della religione a volte è proprio questo. Fare tutto alla perfezione, tutto in modo impeccabile, però trascurare la giustizia, cioè le relazioni con gli altri, trascurare l'amore di Dio. Ed è allora proprio questa l'illusione dalla quale Gesù oggi ci vuole svegliare. E aggiunge anche questa immagine molto forte, soprattutto per quell'epoca. Dice, siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Dico, per la legge ebraica passare sotto un sepolcro, in questo caso inavvertitamente, significava essere resi impuri. Allora Gesù sta dicendo ai farisei che una religiosità è ridotta soltanto alla forma, soltanto all'esteriorità, come era quella loro, non soltanto non dà vita, non soltanto non porta frutto, ma può rendere pesante e sterile anche il cammino delle persone attorno, senza che ce ne accorgiamo. Ecco perché Gesù usa questa immagine. Allora ci chiediamo come uscire da questo perfezionismo per non fare la fine dei farisei, come seguire invece una logica diversa. E in questo ci illumina San Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Cosa intende San Paolo? Certamente non che possiamo fare quello che ci pare, ma che nello Spirito che il Signore ci ha donato nel battesimo, nella cresima, e che continua a donarci anche oggi, la sorgente della nostra vita cambia. La legge ci indica dall'esterno la strada del bene, cioè ci mostra che cosa aiuta la vita, ci mostra che cosa la ferisce, ma lo Spirito di Dio compie qualcosa di ancora più profondo. Non si limita a indicarci il bene, ma educa il cuore a desiderarlo. Cioè, la vita nello Spirito ci porta a desiderare ciò che desidera Dio. Ecco perché Paolo dice, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Perché viene da sé, io sotto la guida dello Spirito desidero ciò che vuole Dio. E poi Paolo contrappone le opere della carne al frutto dello Spirito. Le opere della carne sono i comportamenti che nascono quando mettiamo noi stessi al centro. In questo senso carne
non va inteso solo come corpo, la parola greca è qualcosa di molto più profondo, qui Paolo intende proprio un ripiegamento su se stessi, e infatti tutte le conseguenze che poi cita sono rivalità, gelosie, discordie, divisioni, tutto quando si è ripiegati su se stessi. E poi oltre alle opere della carne ci parla di questo frutto dello spirito, che altro non è ciò che cresce quando noi lasciamo agire Dio, e quindi gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, tutto ciò che viene da Dio. E Paolo parla di frutto contrapposto alle opere della carne proprio perché queste qualità non si possono fingere, non si ottengono da un giorno all'altro. Non è che mi dico sì, adesso amo, allora amo come Dio. No, ma sono qualcosa che cresce lentamente dentro questo rapporto vivo con Dio che coltivo ogni giorno. Ecco perché si parla di frutto, perché il frutto ha bisogno di rimanere innestato alla pianta, ha bisogno di tempo, ha bisogno di cura, ha bisogno anche di qualche potatura talvolta. E questa è proprio l'immagine che usa Paolo. E non significa che noi non dobbiamo fare nulla perché fa tutto Dio, non è questo. È che alla radice non c'è l'ansia di diventare perfetti con le sole nostre forze, come i farisei. Contro la perfezione, quello che devo dare Dio, glielo do e quindi tutto a posto, tutto va liscio, sono perfetto agli occhi di Dio. Non è questo. Lo Spirito accolto giorno dopo giorno non solo ci indica cosa fare, ma cambia proprio il nostro cuore, ci rende capaci di amare come Dio. Ecco cos'è essere figli nel Figlio, figli in Cristo. Allora, il Vangelo di oggi forse ci chiede proprio questo oggi, di deporre quell'ansia di dover dimostrare qualcosa a Dio. Cioè, il Signore oggi ci chiede di smettere di pesare le foglioline di menta, cioè di non misurare continuamente i nostri meriti o i difetti di chi ci vive accanto, ma ci chiede semplicemente, io da che cosa lascio nutrire le mie giornate? Tendo più verso quelle opere della carne, tendo più verso quel ripiegamento su me stesso, oppure lascio che Dio abiti il mio cuore, lascio che sia Lui a fare ciò che è bene per me e per gli altri. In questo chiaramente serve una rinuncia, serve dire al Signore, Signore io ci metto la mia parte, però a un certo punto mi devo fermare, lì devi fare tu. Questo è un atto di umiltà che è importante fare davanti a Dio, è questo lasciarsi abitare dallo Spirito. Perché se la nostra vita spirituale è diventata semplicemente una salita faticosa, fatta solo di divieti, fatta di sensi di colpa, allora fermiamoci. Il Signore non ci chiede questo, non è questo quello che Dio vuole da noi. Chiediamo invece oggi il dono dello Spirito, che il Signore ci vuole donare, quello Spirito che scioglie le nostre rigidità, quello Spirito che ci insegna a camminare, ma non con la paura di sbagliare, quanto piuttosto con quella libertà di chi sa di essere infinitamente amato, di chi sa di essere figlio di quel Padre buono, e in questo volersi mettere in cammino, volersi mettere in gioco, voler far fruttificare la propria vita con l'azione dello Spirito. Allora, davanti a questo invito al Signore, camminiamo con questa speranza che siamo figli di un Padre che ci ama, figli di un Padre che desidera che noi compiamo il bene. Allora affidiamoci a Lui senza paura, perché questo bene giorno dopo giorno possiamo veramente compierlo, perché Lui abita in noi. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Amen.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Pina, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.
1: Padre nostro, insieme ai cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come nel cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li
0: liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa per la salute del Santo Padre. Sapete che nelle ore scorse è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ora si sta riprendendo, quindi preghiamo per lui, lo affidiamo a Maria Santissima, a salute degli infermi, perché possa riprendersi presto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esercizio.

0: intelligenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Non qualsiasi il tuo stile. All'ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: scattare una foto.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

come sentirsi a te. Io non ho paura di restare solo.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şaygarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Chemical attraction. Attraction. Attraction.
1: Attraction. Attraction. Sono le 22 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questa vita prende e toglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Pura sensazione, avverto come se scoppiasse il mondo adesso. È tutto un po' scontato, niente ormai ci dà allegria, è tutto programmato.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

sale, il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

avremo fatte de notti. Non li vedi, andiamo in giro nel mondo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

coi faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

vedi tutto quello che io vedo. La melodia che sto cantando piano.

0: sono le 2.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.